0: avessi mai detto, eh?
1: Mi aspettato, se ci pensi. Salvo. La tua faccia è impagabile. Ora che bevi, bevi qua davanti alla porta la tua salsa.
0: Prego, ego,
1: se fosse a casa tua. Se no, se allora lo vedo, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi